fra la dignità compositiva e la semplicità. Questo non è un compito facile, non tutti ce l'hanno, e quindi è incomprensibile per loro.